mille tre. Quanto a queste contadine, cameriere cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640

In le tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesane e principesse, che va